0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Levantando tu ánimo.
2: Haciéndote sentir super.
1: Super 98.9.